lo senti che fiato devo? Ma chi è sto un ballo? Io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo. Qui sono due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo. Vado a portare gli afferro lo scappello. Senti robo, guarda che

0: Los 40, la classifica che chiama Italia Network, la classifica che... Los 40, la classifica che ti ha con Italia Network, la classifica che...
1: Power Play.